sai sakita saboni sakita saboshi kadere shikobare satare sabore nakidesu.